mbolomo tok dene beret dugg ci bir julli ko kat wer dafa jang alquran julli sunnam sax du ko fat duna ci mbolo tax mu fat yow mi ko top beug fat farata nekulo ci yoon waxtu nek lam wara def ci xeti jaamu yam ko seuf te musu ca sagana seuf program la yore wan julli gu nek lam wara def ci xeti jaamu yam ko seuf.